0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona o ka boela thomela imamella tse ding gape ya ganako e tlabe le hora ya borobedi. Thabang le nna Les Bosch.
1: O mametse Thabang le nna le Sibongile Sono. O mametse Thabang le nna le Sibongile Sono.

ditaba tsena tsa horra ya borobedi di fella mona ho ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele horra ya borobong. State of Mind le ditebogo.

Motso le bakane ko nketse pina e monate eneng e tla ka maiza bona bana ba re rhythm of love one a re rhythm of love motso le waka ho di mahlo ho ratya borobong mere balo di tabo SABC ke rabosana madiehe.

0: social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA.
1: Mamedi se ka o dumedisa ke thabo e kholo ho nna hore ke be le wena hape hape mo qibelong ona. Kgwedi ena ya batjha ya Phupjane e hlala matsatsi a mashime a mabedi. Ya o dumedisa ng ke le rato mpopo ke DJ Lovers ke DJ Etswa Tsimpini. Ke re nka mohele lapeng la hao mo linte. Nka mohele koloing mo linte. Nka muhela mosebetsing maulinteng hohle hohle maulinteng. Ke kopa hore nna le wena re these le kane sena ho ya tshomane hore nya le shume le metsimedi. E tla la radio e tla khabula ha monate le teng. Ena ke le ikgethileng la mino le ratwang. Afrika Borwa le ratwang le Sotho. Ke tse ratwang le rato mpopo. Ratwang le DJ Etswa Tsimpini ya Lesedi FM. Ba jwetse ba kokele hore nako yane e fihlile hape. Ai! Maemong a mashemo a mararo ebile pine monate a music hlonsa a re ba bonakele. Maemong a mashemo a mabedi le metso e robong ya ba DJ Kismet, Leo M, Maya RSA. Bare sinawo amandla kanne ke di botle motho mo tlhahle ko ba le tsona ho ya tshorenya le shimele motsumedi hore na ke finge le maemo a pele beke nyena se ke wa fetwa e ba le rona u tla re thoa le tsona ha monate se ratwa.

0: Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Red Weekend ya Shoprite e khutlile ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50% di sulung tse jwalo ka di 800 grams tse pedi tsa Recoffee Instant Coffee ka 199 rand fela di 1 kg tsa mefuta yohle ya Danone Ultra Mel Flavored Custard ka 20 rand e lengwe 10 kg ya Red Brand Maize Meal ka 59 rand fela di 50 ml tsa mefuta yohle ya Nivea Roll On ya banna le basadi ka 20 rand e lengwe le value pack ya maleiri kapa di pants tsa Huggies Kapa jumbo pack ya tsona ya Huggies Dry Comfort ka 119 randa e lengwe. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
0: Mohlokong Bethlehem.
3: Neja.
0: Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofutu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tokene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
4: Nomoro ya mashoma mabedi le

0: DJ Zinhle. Ayiwe kamunati DJ Zinhle arifana njalo ezothando. Ele metsotso emiraro pele rotla ho raya le show metsabeletso ke ale sa DFM ke tseratwa. Mabiri hla ho sentse nan tse ke bua le Sanere. Sanere ntse ke tloka le yena a re hela DJ Lafasi. A re ngwana mme ntse ke itlhopha ntse ke ihlopha ntho di monate ntho di
1: kopane
0: a re ziyakhala mo sansidi a ziyakhala mo sansidi a re ngwana mme ha ke kena ke tlo kena ke etsa jena a re mokhuba o day Sun City Super Bowl. Kadi 27 a beke nyetlang. Azia Khan.

0: abo social media at Lesedi FM at DJ Lovers SA.
1: Na kontsa tahlelwe bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka tshireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Red Weekend ya Shoprite e khutlile ka matsatsi mane fela o boloka ho ya ho 50% di solong tse jolo ka 2 kg ya renowned French Paloni ka 50 rand fela reka di 2 liter dife ka padi fitse pedi tsa Oros flavored concentrate ka 65 rand o reka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown coffee creamer ka 89 rand fela di 250 ml tsa mifuta yote Vaseline petroleum jelly ka 38 rand e lengwe o reka di 500 gram tsa pedi tsa salad laundry bar ka 36 rand o boloke 17 rand. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
0: Re keteka kgwedi ya batjha mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto le tshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: ke tsara tswang tsa le sadie family betso tsa le shimene metse bhlano hantle pele re watla go ra le shime le motho o le monga a go ntshwa re hle
1: 86
2: Korea.
1: Dia man mo di batlanti di se go di ke di khutse go fe
0: eh
1: bona mo bona gore ka tla itlo go tsi na e tsela le la se ba mo ba di na use e le tsela le go dame e yo se ya se mo ke ba tla ba se mo a se ba bo ma se ba tla ba
0: pala ke eh ine le ntse ba pa di mo ba ne man
1: e ye mo ba ni wa ko no man di ya man bona ra di na tsela re bo tsana ya kai di je di na tsela re bo tsana ya kai le di le na ba pa di se le tsela di re bo tsana ke di ya ka na nae ba tle ntshutsa ke Australia ha mo le ntlo le ya bua bonnesi a kona ngwana me Argentina ke bona ka mo hopena o tla mang le bana mo hlomo ha ra le bela teng di ke ba di ya mang pantsi
0: ya
1: go ne ke di ya mang pantsi ba ne ke tshwere ga ya Colombia ngwana me a kona go riba se batho ba bolma ba bona ke le ba pala tsane e tla mo
0: ha
1: kona hai ya le ke tla ke di bona ka tsone ya yona ya mang mang pantsi ya mang le bona go bona kana ina ke se tlhoka mo pa mar la 32 ke tlo tsaka bona mo folo di go mo go tsena tlhoka ke nna re tsaya le bena ha go le ngwana nne le ya go ra ke ke rata di go di di
0: ya
1: di go di ke bo bona ke ile re ke la bo tsuka ke se tlhoka bona di go di tsaya ba
0: ngwana me ke le bile o tla
1: ka di di le ba
0: thank you Ah, le nna maobane ke bile le monyetla wa gore ke bohe papadi eno ya maobane ka nnete ke bone ka nnete United States bapala hantle haholo ke bone bapala hantle haholo USA ngwete mo e leng gore e latsa folebola ka ntlha tse pedi go noto ebile papadi ne le batla e le ntle haholo e le monate ebile maobane ke le ka ne ke mametse radiong ke shebile TVng ke utlwa a e watla ga monate sebogodi Thabiso Maferreka maobane le coach Morena Ramorebodi e ne le papadi e leng gore e batla e le monate haholo eno ka nnete motemotle ha ile mona e re kere ho wena ke a gutla
3: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, me e kengeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatse di forong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ebe ona le tsitsipano ho hokaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemising naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Hasemo he ke metsotso e robedi pele re watla hora ya leshome le motso o le mong horanya leshome le motso le mong re tlaballa ditaba mamedihla ka jeno Germany e bapala le Ivory Coast hana ko ile hora ya leshome bosiu ka jeno ho ya kana ko ya kwano ya rona ya Africa Borwa mme he e o papari o tlo e boha hantle ka go tlo ho ho SABC 3 le SABC Plus atise ale moyeng kwano o tlo itlwa le teng itlahle ha se hona mona moyeng ka kotloho hore nyeno ya le shume abusiu ati Hosani rena le Uruguay le Cape Verde le ona e bapala Hosani hana ko ile hora ya le shume le motso o le mong busiu ke ngwe dipapadi tsa ile ngone ka nnete ha ya lokela ho feta le yona o tlo e boga kwano ho SABC 3 le SABC Plus o boele o memele kwano tshebeletsong yena ya Lesedi FM le yona re tlo fa yona hopola hle hore SABC Sport ke rona he bahasi ba semmuso ba dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup all of us all in kaofela. And I get trashes in Molly VX. When Zepine and Chan Cha. It's with a Bani. I got the weekends. Wanna arrebut Seloki.

Sabina Kemonati ki male otsamali kamukaba le comes a heavy point bari buladitsila o monati o mokalo hantle di mahloho ho rakya le shume le motso le mong tsebeletso ke a le sedi FM SABC ditaba o di balwa ke sibuhudi rabosana madie.

0: Elitsa hantle maemo ga bosupa beke nyena ho se ratwang sa le sedi FM. E ba ngola tela se ratwang ena pina e ke na dula maemo a pele ke di beke tse pedi ho ya ho tse tharo. Monate mo kalo ke se ratwang sa le sedi FM re ntse re ja monate. Tshela re a tsamaya.
1: Nomoro ya botshelela. Ho se ratwang.
0: Banna bana ba kile ba bua le mvololo le veli moloi HBK Life Act. Mona batsama le DJ 9.8 SA. A CK Music le ena o tey. Bara habana chelete. Habana snogo nogo. Angina yuma.

0: tsweletseng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le lete. Ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060.

tlhe re ntse go lekane tanke gangwe tanke gabedi tanke gararo mafelo a beke a monate ga ke yo bekeng e tlang o tla bateng mfololo a o tshwara tsamaye le wena ga monate ga medihle ke a leboga tanke gangwe tanke gabedi tanke gararo e satse wa tla ora leshome le metsommedi tshebeletso ke a lesedi FM SABC a ditabao di balelwa ke sebohodi rabosana madiee.

Normatia strateng se sofolo sale sedi a fa. E tla fela matsatsi a mashume a mabedi ka jeno. Go di a batho ba batsha. Ke go di a Phupjane dumela hlehle. Dumela. Sharp bourgeois.

ke tsapa le kitikile ha mona di le sedi FM re ntse re gete ga go dinyana mamere jola ga re tsa di le matsema shume a tsile tsenga metsi e tsile tsi metso se ma shoma raro kamra re na le shume le metsi medi mamere re tlhoro ya pia pia pia pia go ba holang metso se ngale shume le metsi me tlhano pele wa tla ra pili re tsore jalo mmino wa koriana nge tso go lophosa nge se re ke ba utlwile ba sebetse moho ba ne ntwana ke ke tani ri aneletsana ke sa tswena na bela jalo DJ Lovers atse ma shoma raro tse ratwang ke nna le wena tsa le seria fa mo tla o renga probong nna le sa thapo tsena o renga na le shimele metsume di thank you DJ Lovers ta roja rabosana madie he re ba letse di taba tsena tsa hora ya le shimele metsume di ka khutla o renga na pele dumela bo mamedi re re hashtag re ka ofela le seria fa tsama le out ya strat Arbitre Jolo DJ Bongs Nalwe Namu Mabedi Releba Bedi Fel Rea Horinyana Borar Mwana Hole Sedia Fel Soba Bili Eita Da

0: World Cup 2026 ya kokota. Iphila hona mona le wena FNB le Visa. Buka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Fetone le leng ha o thepa ka pa o swipe karate ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya udimo. Ka lebenkeleng kapa online. Kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B, the Teboho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited. Mofani wa disebele tuta di chelete li mukitlana wa semulao. Hona di dipehelo, le melao e tulisano.
1: Kiti ka lebao barata. Rula ka letza maso honorale tatila haona tswa.
2: Happy birthday to you.
1: Lena neo na re kao fena. Lefe di muloi. Autia strada.
3: Hi, hi, Mbololo, Veli Moloi, Kumametsi, oh, kiduti, kiduti, kiduti, kiduti, kimametsi, we, na, rekao fela, Julia Matididi, kimona constata kamusebeti, la penki pomulung, yana man, thank you, Veli Moloi.
4: Veli Moloi, I just rata, bitili, rahoti, bitali, lagrata, rukopela. Maradona waga ele mushia li ya tete tani de mabaya tse na tana tse ke re ke mo ka mpolo ke la yena e di tsenta ha ke a le wa di le dango
5: mavolovolo mavolovolo mavolovolo ha di je fatse mavolovolo ha di je fatse mavolovolo a mavolovolo a o tia strada tsipe jan tsipe tse di a wena o tia bona nya tla o mametse ka pitiri ngwana mme ke kene ka thata ngwana mme fela ke mametse le CD FM ngwana mme ei thata ma volovo
6: ah volovo lo mbulistu au
7: mamedi nginela matso metsing hona le mo mamedi a letsang ya letsetsa mona ho WhatsApp maga he jalo ka ke ile ka hlalosa pejana mane gore morao tjena komporena ha e sa bapala ha o letsetsa ha o e letsetsa fela e blocka namoro ya hao mamedi ke a o kopa hle e bang o batla o tswela pele ho ba le monyetla wa romela malaetsa ska ba letsetsa WhatsApp ya lesedi ha o re bapala voice note bana ha o e letsetsa ha o ngwana mme ya e blocka nomore letsa mfela ya e blocka mme ka bo madimabe ha o sa tla hlotse o khona ho romela molaetsa mona ho le CD FM mamedi jwale technology phame a holobane ha isa le re bina pinena tsweni re khalemela batho re ha re bapala voice note tsa batho tlohela ho letsa nomoro ya mahala ke 0860003084 fela hona le batho ba ntse ba letsa ntshwarele wena mo mamedi e lo re itse mo mamedi yona e seng e mo blockile ha letsa re ne re bapala voice note ya hao.
8: Middag Tate Bololo en middag Amo. My naam is Popelo en ek is in graad 3. Volgende maandag gaan ek verjaar. Ek word 9 word volgende maandag. Asseblief kan julle my sing volgende maandag. Veel geluk vir my verjaarsdag. Asseblief julle. Dankie.
9: Hi Mbololo, ke matsa go mo lefi di plasin tsa fix ba ke mpoko. Mbololo ke kopela motho e mole e mong a holang letsa tsingla ka jeno, ntate modimo a metsantse. A mo fe gap gap ya mahlono, no ke a leboga.
7: A shapo ke tsona ga itsela ka mabedi le shumela metsi mehlano metsi o tsopile o tla o rapele le sedi. Ba be di ba fetela dumela. Hello.
10: Wey, Vesha boy.
7: Shapo wa ngabuti.
10: Ai monati ngwana mme mane. Ke ne ka mane. Ke ne ka mane ka cool start up just yo mo fukeng wa hola ka jeno lena na maobano no hola jalo itumile mogwane ka ngwathe di bile ke re ba hole ba bone tseding tsenga tangata bona ba kopelwa ke lucky kwa lepe la penke ngwathe di bile ke ntse ke na lwena pe chapo
7: shapo ke tsona ngwana mme ke le buile le sedi FM le u khotso
11: eh ambana lo shapo
7: ba o mana tjona ga itira ka ke mangoletsa le kae.
11: Well, I'm going to go to the

0: ene bitswa ga hore ke lerato la ga mavele le tesh ba tsama jolo le chief fasa ho le sedi ya FM ya o tla mona di goriana pokare are maleta thojana le show du sekwele banna ba ho tla mona di ka bona da roja tsitsinya hlora ai mamedi re na re le mane a se chaba re shebile bafana bafana le da roja ba sebetsa ka labone bashimane swaile sport ya sibe ile kwana da roja a ntsa hlula hlula a etsa masojena ke ra o ra bosana madie e banna na le bone tisetso mo kwena le gotla la gaso la Africa Borwa SABC News le yona ne le mone bua le batsietso ho le hotle ho le monate mamedi handle di mahlo ho rakia pele tsebeletso ke ya le sedu SABC ditaba tsena tsa hora ya pele re di balwa ke sebohudi ra bosana madie he empa pele ra bosana a re balla tsona o re fa di hlo tsa tsona
1: le kala le kopanetseng la naha la tshireletso le kenyeletsang la mautlwela le netefaleditse ma Afrika Borwa gore tshireletso e tla ba e matla ditshentsotlhe tsa boingwediso. Borapolasi ba ntseng ba thuthua profenseng ya Limpopo ba ipileditse mmuso o tshehetsa diporojeke tsa borapolasi dibakeng tsa magaeng tsena mmoho le bolepi hanka mramonang.

Mamedi mano mametsi embo Nathi Mac Black Sun le sanere mona ho le sedi FM ba re embo ba re ba jwala metsotsing e le shumela metsumine a pele wa tla horani ya abobedi ke mo qobelo ka jeno mamedi ntodi mona ti ga nete ipotlakile na kwena ipotlakile ha ke re ke a sebetsa jwale ke bona ehle e tatile haholo dumela ngwana mme e bangwe sa tswa bulela onjo ipotsa dipotso re banna sia le moya se monnati hakana a ke se finga o mametse sebeletso ya lesedi nana o lena le bitswa ka gore ke re ka o fela ke moqobelo mamedi ko ba paletse makwete kwano ho lesedi FM ba iratile batho ba iratile ba iratile ba fana bana ba ratile banna M Church le malla swahla mona ho le sedi FM re ne re tsile bona ka ba palla lento a speedy a zama le professor mamedi ke batla ho bua le batho ba batjha fela kgweding ena mona hashtag ka siaka re ke re qoqe ba babedi ba bararo fela ke utlwe

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste kapa ya No Sugar ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
2: Di ofisi tsa merero ya selehae naha ka bophara di tla bulwa ho tloha ka hora ya borobedi ho fihlela ka hora ya bohlano mafelong ana a beke. Etela ofisi e haufi ya merero ya selehae ho etsa kopo ya smart ID kapo o e late haeba e le teng hore o kgone ho ingodisetsa ho vouta ka la di 20 le 21 Phupjane 2026. Ho na le di smart ID tse fetang 370,000 tse emetseng ho latu. Smart ID e o thusa ho fihlella ditshebeletso le menyetla, mme e netefatsa hore o malala laotswe ho ba le seabo demokrasing ya rona. Fumana ID ya hao, fihlella menyetla, itukisetse ho vouta. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Merero ya Selehae. Re fana ka seriti bakeng sa bohle.
3: Mametse hashtag Rekaofela Mix. Holy City FM.

0: mokhuba o di ga nnete e ke phoka ya borwa le sanne ba mona mosadi eno a pele yena mona swa ha kwa le lapa e ba sotu ma ga swa ha yo mona e kwa le lapa mthe ke ba sotu e ba jwalo e ba di sebise bisa jwa a re dali we buya Ada mela sweetie, it is Togwa.
1: Send the telly mill or soon.
0: I give a mukoba di. Hey, Togwa, Ada mela, Dali. It's pretty tunally tornado.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Plantel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste kapa ya No Sugar ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.

le bong khoro ba la ba ga dang o phea ba sa ba tlile thoga di jo ba ba di disa ntate bona me munyako entse je a bile makwenya emerena o ishe ba le ma o go la wetse je a ke pele makaf a mahlano mona pele le ile ga o tswa go kopana ke ba tlele qalena le len tsa go na le ga semo le tlo ja ho hang le ke bela ja a ke le ke spono le se di lai han ne spono I la tu tsile tebe a ke ring ke spongi pongi tsela matheka tsona le se di fa mke bolelo a gile ka o tsepisa ka re ena ke concert ya mahala ha o patale letho o nka di beditse ba o nka di mapelo go bona ati jwang ha o ema metse tsebelo tsena o di tsipela mo motho o bitse pela ga tlola ha o tshe o soka na hana fe e o ntso mo she a ntsa o she ke di ba se te fela lala a ke di ba se te fela lala

0: Halala, what's about Lizzie? No one, no one, nah. Oh, I broke a boy again, broke a dolo, loabu, yo, toma mela soski, soski, Silia Matidi, 90.3 Kronstadt, I'm severe, la penke pomulung, Henneman. Thank you.
1: Hala la soski ala la ikadile taba ke tlorobala ha bolo e tsena ke ntse ke ritsile wena go mametse ke na le mo tempest ke mo rasteni ka mona le thato mafrika ke nna ndi ba le maglisi mafrika mo ga le qophelo le mamkete go mametse ka mona ka Bloemfontein lori park ha u ke mo ga di ya mamkete le qophelo maglisi soski ai che hadi che dipika tsaka

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

Mamedi ke tlo fa monyetla metsosong e leshome le metso metlhalo pele go go rape re o tlo ntetse se 086 monate mane a tla utlwa gore na o kae o na le bom o etsae ke tekaletsa selo selo ka tseno ya pia pia pia pia pia pia pia pia.

0: Arrenyolos. Arrelis. Mashema mabedi mesoso, pela rukena urenyapi. Mesele seri efe. Rukese jina. FIFA World Cup 2026.
1: Canada le Mexico. Re motlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mo hore ba sihetse. Re kotle di fuba re re. Le rona re teng ka haraba hla heletseng ka mahetla. Afrika borwa le fatse le ao anane. So di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho le Sedi FM.